0: Mariana, ven qua, secondo qua. Chiamo Angolo, ma la mia bottolà!
1: Ma che la